0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta, sono le 2:02.
13: Radio Manila, nuovo singolo.
14: Hey, it's me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Angelo e Matteo. Volevamo ascoltare Tocca qui articolo 31. Buonanotte a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte, sono Virginia da Genova. Vorrei ascoltare Buona Domenica di Safe. Grazie e un abbraccio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Marina. Volevo dedicare a tutti i miei colleghi che stanno facendo la notte con me Otterside dei Red Hot. Grazie e buon lavoro.
2: Questo è Rock.

0: Ciao signorina, buonanotte. Siamo Marisa e Graziella da Piscina. Siamo al lavoro e ti chiediamo se possibile sinceramente di Annalisa.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei sentire ridere di te di Vasco, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buonanotte signorina 9001. Mi fai ascoltare Male necessario di Fedez e Masini. Grazie Lara da Chivasso. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco da Varese. Vorrei ascoltare Aranciata di Fra Quintale. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

mai. La smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Selena da Piovesi. Vorrei dedicare True Colors di Cyndi Lauper alla mia collega Serena, grazie mille.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Sono alla guida e vorrei ascoltare Sorry I Am Here Someone Else di Benson Boone. Grazie e buon lavoro a tutti. Radio.

0: 011 967 2445.
1: Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Volevo salutare tutti i manilosi al lavoro questa notte e ascoltare Heroin dei Maroon 5. Grazie Claudio da Rivarolo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Christian da Cuneo. Vorrei ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giada, vorrei richiedere una canzone di Zucchero, va bene una qualsiasi.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, sono Silvana da Pinerolo. Mi fate ascoltare Voilà di Elettra Lamborghini.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Se possibile mi farebbe piacere ascoltare The Great Pretender di Freddie Mercury, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Tiziana da Beinasco. Vorrei ascoltare The Dead Dance di Lady Gaga e la dedico a Salvina.
1: Radio Manila te le suona.

esplosione di energia, aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, come state? È arrivata la Mucchi, lo sapete che roccheggia sempre così, lo sapete che arrivo, apro rock, poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908, voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. E quando dico Radio Family, ecco, sono proprio cosciente di dirlo, perché siamo una radio famiglia, davvero una grande famiglia unita. Allora, parlavamo dello scambio delle gif nel cambio con Alice, e infatti è arrivata Gisella, mi ha mandato la gif esattamente quella che mi ha mandato Alice, del cavallo a due zampe, cioè solamente a due zampe, però è una cosa veramente che fa riderissimo, ve lo giuro, riderissimo, soprattutto per noi che corriamo continuamente di qua e di là. Allora, senza indugio però vado subito a far girare la ruota, smuoviamo la stenergia, se no stiamo là, mamma mia, a poltrire, no, dobbiamo muovere. Ciao Mucchi, buongiorno, oggi è il compleanno del nostro collega macellaio Salvatore, volevamo dedicargli se possibile tanti auguri della cara, oppure Queen con Don't Stop Me Now. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Salvatore, da Monica, le tue colleghe del banco. Allora, tantissimi auguri a Salvatore, arrivano i Queen con Don't Stop Me Now.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Sono la strage.
9: Hai visto? Possiamo andare al mare.
10: Un'estate al mare.
11: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
12: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
9: pensando di non poter più andare in vacanza.
12: E invece il pagamento partirà in autunno.
10: Quindi, un'estate al mare.
11: C'è tempo per pagare.
13: A strade mobile.
11: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
14: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
15: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Dio featuring Laiba Children, ce la siamo ascoltata, questo era il nuovo singolo di Clementino qui su Radio Manila alle 9.25. Vi ricordo, manilosi, mi raccomando, seguiteci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma.
2: Barbara,
0: ciao.
1: Sto andando in gita, la mia prima gita in 2 anni, penso.
0: Oh, goditela allora.
1: E vorrei ascoltare una canzone di Alfa, possibilmente Cin Cin. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora buona gita, goditi ogni istante, che queste sono le cose più belle della vita. Arriva Alfa per te.
3: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

19 e andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potresti mettere Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter? Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: something I want to talk about.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Venaria in direzione Aosta e tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.
20: Mi sento.

al mio paese con un saluto speciale a Cri, che corre sempre, corre, ma dove vai Cri? Allora dai Roby, un po' di folklore, vero? Dai, un po' di folklore, questa canzone bellissima, ce la siamo ascoltata. Ciao Manila, sto andando a scuola, puoi mettere Chi troppo lavora non fa l'amore per assaporare le vacanze imminenti, grazie. Insomma, allora che bello, che figata ragazzi, le vacanze imminenti, sì, perché è maggio, siamo quasi a metà maggio, poi c'è giugno, e arrivederci e grazie. Ciao Mucchi, che bella la tua risata, è contagiosa. Ciao Saretta da Pinerolo, grazie Sara, un abbraccio grande a te. Allora arriva Johnson Righeira, Chi troppo lavora non fa l'amore.

9.42, Giosso Righeira su Radio Manila. E allora Marco mi scrive: Robbio, la tosse da 10 giorni. Guarda, ci diamo la mano, Marco, non ti preoccupare, perché anch'io, ecco, non la domenica passata ma quella dopo, sono tornata da un weekend e il lunedì ho iniziato a tossire. Diciamo che il peggio è passato, mi avete sentita anche con la voce un po' altalenante, ma poi ho ancora la tosse anch'io, quindi non ti preoccupare, l'importante è curarsi, ovviamente, ecco, farsi controllare anche dal medico. Ciao Radio Manila, sono Francesco, potete farmi sentire You're of the Nation dei POD? Grazie mille. Allora sì, ce l'ascoltiamo e via.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19:30 cena sociale, alle 22:15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23:30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
8: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più...
11: Radio Manila te le suona.

0: Samurai J, Ossessione, siete su Radio Manila. Sono quasi le 10, abbiamo preso caffè così a profusione, ma ce n'è ancora bisogno, almeno fino alle 11:30. Sentiamoci liberi di prendere almeno ancora un altro caffè, assolutamente. Ma mi sembra il minimo, tenendomi ovviamente. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ale e
0: ciao
1: Artù, e stiamo andando ciao a lavorare. Stamattina ce la siamo presa un po' con calma.
0: Oh, bravi.
1: E volevo dedicare mare a mia cugina Marta, perché manca poco a venerdì e poi partiremo per Rimini a Raduno Barboncini.
0: Ma che bello.
1: Principe.
0: Bello.
1: E non vediamo l'ora. Sicuramente Vivienne e Golia saranno super pronti.
0: E certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over dalla boutique di Emily.
0: Ciao, allora un abbraccio grande coi vostri pelosetti, dai, sono contenta, un po' di mare con i vostri amori. Cosa volete di più? Arriva Luca Carboni, mare mare.

Ed è subito vacanza, subito mare con questa canzone, Luca Carboni, Mare Mare, bella, l'ascoltiamo da 1992, non smetteremo mai secondo me. Buongiorno Radio Manila, potete mettermi il peperone di Edoardo Vianello? Volevo dedicarla a Piera, Angelo e Stefania, se non fosse possibile metti una canzone di Gigi D'Alessio, è un po' più probabile, del peperone di Edoardo Vianello. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, saluti Alex, dai, arriva Gigione D'Alessio con Gue, quanto amore si dà.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: La tua radio sempre
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: Bye.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Devo dire un segreto.
2: La spesa la faccio solo da Conad.
1: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
6: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
5: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
6: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
5: Non fartelo raccontare!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Su Radio Manila sono le 10, quasi e 12, appena scoccate. Saluto anche Anna Maria che mi sta ascoltando dalla caffetteria d'Aaron in via Farinelli. Allora vado avanti a girare la ruota perché siete tantissimi. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao Ramona.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone. Si chiama Sweet Harmony. Non mi ricordo chi la canta. È una canzone penso degli anni 90. 80, 90, non ricordo.
0: 92, 92.
1: Che fa Let's go together right now.
0: Oh yeah.
1: Penso che tu l'abbia capita.
0: Certo.
1: E spero che tu possa passarla se ce l'avete in programmazione. Se no, se c'è mio qualcun altro, auguro a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, baci, baci, Roby Bella.
0: Baci, baci a te. Allora, Sweet Harmony dei Beloved dal 1992 arriva.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
10: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
11: A che ora inizia Ezio Greggio?
12: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
14: BTM.
13: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Hai visto? Possiamo andare al mare!
16: Un'estate al mare!
17: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
18: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
15: Pensando di non poter più andare in vacanza.
18: E invece il pagamento partirà in autunno.
16: Quindi, un'estate al mare!
17: C'è tempo per pagare!
19: Estate mobile!
17: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
20: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
21: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
22: Radio Manila.
23: Radio Manila te le suona.

espresso macchiato Tommy Cash. Allora io sto aspettando di stare brava fino a più o meno alle 11:00, 11:15, perché ho bisogno di un altro caffè. Ragazzi, ma cosa sta succedendo in questi giorni? Mi cala la palpebra, meno male che ci siete voi. Ciao Radio Manila, sono Yomar, mi faresti ascoltare Sorpresa di Nait? Vorrei dedicarla alla mia ragazza, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva

0: Night con Canova, sorpresa su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono Rosy e chiamo da
0: Ciao
1: Torino.
0: Rosy.
1: Ahimè,
0: ciao.
1: Sono a lavoro.
0: Ci tocca, ci
1: ti
0: tocca.
1: Volevo chiedere sì. se mi potevi mettere la canzone di Samurai J Obsession. E volevo dedicarla alla mia amica e collega Saretta, che è un po' annoiata, e così la tiriamo un po' su. Ok? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora ciao. Spero che la dedica Saretta sia arrivata forte e chiaro, ma Ossessione l'abbiamo sentita proprio poco fa, credo tre canzoni fa, quindi non posso riprogrammarla per il momento. Se vi va datemi una scelta entro pochi secondi, dai, pronto.
2: Ciao Radio Manila, sono
0: ciao.
2: Rosella D'Asti, volevo
0: ciao.
2: Ascoltare Ciao Pa di Eros Ramazzotti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora dal 1987 una delle canzoni che amate di più di Eros arriva. Ciao Paolo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 135 viene chiusa per lavori ad Albarasca fino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

The Colors, Rolling Stones, siete su Radio Manila alle 10.37. Buongiorno Mucchi, come stai oggi? Caffettino pronto nel mentre mi faresti ascoltare un brano a tua scelta delle Zeppelin o dei Deep Purple? Grazie Cristian da Gaglianico, chi non ascolta Manila ovviamente game over. Allora direi che potremmo, se siete d'accordo, tornare nel 2014 in cui è stata un po' rimasterizzata, rispolverata questa canzone iconica dei Led Zeppelin. Spesso l'ascoltiamo qui su Radio Manila, Rock and Roll.

0: Le Zeppelin su Radio Manila Rock and Roll. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Marta. Mi piacerebbe tanto ascoltare.
0: Ciao Marta.
1: Ricominciamo di Pappalardo.
0: Hai capito?
1: Perché la mia collega Bea non
0: sì?
1: me la fa ascoltare.
0: Ma
1: mentre
0: come?
1: Stiamo lavorando.
0: Ma no,
1: un
0: Bea.
1: Bacio dal bar Presidenza di Omegna. E ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora Bea, mi sa che te la devi beccare per forza sta canzone. Noi siamo l'unica radio che passa dai Led Zeppelin ad Adriano Pappalardo. È meraviglioso, questa è la magia qui su Radio Manila ed è solo merito vostro. Allora ci ritorniamo nel 1979, ricominciamo. Questa si canta a squarciagola, così anche solo per simpatia. Arriva Adriano Pappalardo.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Credit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco e prenota subito il tuo biglietto al numero 340-66847. Ripeto, 340-66847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.

0: ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Grazie Roby, grazie a te. E l'abbiamo ascoltata, adesso sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Maria.
0: Ciao.
1: Noi stiamo andando a Nutum.
0: Amore.
1: Andiamo a tutare tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Oh mamma, io te le metto 10 volte se vuoi.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
1: È un game over,
2: ma non hai detto chi sei? Chi sei?
1: Vedo mia mamma e papà, dammi.
0: Amore.
1: Ciao.
0: Con quella vocina, guarda, te la metto in loop tutta l'Italia. Arriva tutta per te, Gabri Ponte.

0: sempre.
1: Ciao a tutti, sono Albano, sottolineo a tutti, ascoltate Radio Manila e non ve ne pentirete. Ciao Albano.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:01.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
2: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
7: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e

0: Champions e poi vedremo.
1: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Voltiamo pagina, tennis e la derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero uno del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo due games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
2: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi.
1: Alla caccia dei quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Ruud, Darderi alle 14.30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le tre tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Just Might, Bruno Mars su Radio Manila. È iniziata la terza ed ultima ora di brunch. Sentiamo chi bussa, pronto.
1: Ciao Mucchi, sono Simone.
0: Ciao Simo.
1: Se per cortesia potresti mettermi una canzone di Mietta per avere me, così inizio una giornata al top.
0: Alla grande.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a tutti.
0: Ciao, baci, grazie baci. A te. Ciao, un bacio, arriva Mietta.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Golden, allora un po' di oro, un po' di calore, ci vuole. Pronto, chi bussa?
1: Ciao Mucchi, qui Matt da Bussoleno.
0: Ciao Matt.
1: Mi domandavo se questa mattina fosse possibile ascoltare Animal Instincts dei The Cranberries. E niente, ti abbraccio forte, ciao a tutti.
0: Ti abbraccio forte anch'io. Allora, The Cranberries non si possono non ascoltare. Allora, Animal Instinct non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, però io i The Cranberries e la nostra immortale Dolores O'Riordan te la metto con Analyze. Ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

Buongiorno Manila, sono Tiziana da Nichelino. Mi metteresti in Alto Mare della Bertè, magari in versione remix, oppure Pazza sempre della Loredana? C'è bisogno del graffio della sua voce, un po' di grinta. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sono d'accordo. E allora ci ascoltiamo questa versione remixata di In Alto Mare.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

Nasca J-Ax su Radio Manila. Ciao, sono Rita, mi faresti ascoltare Al mio paese di Serena Brancale? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. L'abbiamo ascoltata un paio di ore fa, quindi posso riprogrammarla e ce l'ascoltiamo insieme. Mi sento

0: Buongiorno Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ce ne suona quando vogliamo noi, anche la notte, per i panettierinone e salvate Denis e Francesca. Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, grazie.
0: Gira la ruota.
1: Senti, sempre giro la ruota.
0: Gentilmente, sì. Questa mattina ti volevamo chiedere Lily on my own oppure Tarzan Boys, ma preferiamo Tarzan Boys. Detto questo, la dedichiamo a tutti i nostri clienti, a tutti voi conduttori, a te in particolar modo, che
1: grazie,
0: ti vogliamo bene, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Saparaz e Game Over.
1: Giusto.
0: Saluto tutti quelli che ci hanno salutati questa notte. Vita, Margherita di Santena, la pettinatrice qua Milena.
1: Una lunga lista,
0: sempre,
1: diciamo.
0: E tutti quanti.
1: Ecco.
0: Grazie di esserci. Ciao.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Eleven, Poesie Clandestine. Salutiamo anche Andrea, che ha richiesto questa canzone nel brunch. Un bacio a te, Andy. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Benito, Nicola e Ale. Salutiamo i nostri colleghi del reparto di fianco, che sicuro ci stanno sentendo. Volevamo chiederti Per sempre sì di Sal da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva.

0: Dai l'ultimo messaggio. Buongiorno Robertina, tutto bene, grazie. Sono la Croce Rossina, io il caffettino l'ho preso ora, brava, mi faresti ascoltare Perfect? E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, presumo Perfect, quella di Car Brave e Sara Toscano.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Car y Sara, se llama Perfect, la vida es

0: Allora, perfect, chiude l'appuntamento del Manila Box Brunch. Mezzogiorno spaccato, mezzogiorno di fuoco, possiamo dire.
1: Addirittura
0: di fuoco.
1: Ma fa così caldo fuori?
0: Allora, so che si sono alzate le temperature, che c'è il sole.
1: Bene.
0: Però lo appurerò poi all'1 e 5 quando esco.
1: Certo.
0: Però sembrerebbe un po' di venticinque, almeno qui ad Alpignano tira quell'arietta, però comunque si sta bene, mi hanno detto. Vedo
1: male,
0: gente che arriva, va con le maniche corte.
1: Guarda, posso restare altre 3 ore qui senza nessun problema.
0: Sì, senza nessun problema. Guarda, io ho anche freddo, se ti dico la verità. Mi dicono tutti che ho le mani ghiacciate, però vabbè, sono così, mani fredde.
1: Come
0: cuore.
1: Tutti ti dicono?
0: Mi dico perché tocco un po'.
1: Ah, okay,
0: passo, sai, c'è una nostrana dell'amministrazione, una pacca, una spuzzetta al collega quando passa. Capito, e mi dico tutti: Madonna, che mani fredde che hai, vabbè. E mani fredde e cuore caldo,
1: esatto,
0: cosa devo dire?
1: Mia nonna diceva così.
0: Sono caliente.
1: Mani fredde e cuore caldo.
0: Sono
1: l'altra
0: caliente.
1: Mia nonna toscana diceva in un'altra maniera, ma non posso dirlo alla radio.
0: Ecco, non si può dire, poi sai che i toscani sono coloriti.
1: Infatti.
0: Sono coloriti, la teniamo per noi e va bene così. Allora, tu sei carico, i manilosi sono pronti, sono carichi. Domani il giro di boa, quindi potremmo dire che siamo sempre più vicini al weekend, anche se martedì è quel giorno che...
1: È un po' così,
0: è
1: sai.
0: È un po' così.
1: Non sei,
0: è un po' una
1: non
0: cacchetta.
1: Sa, né di carne. Né di pesce,
0: è un ibrido. È un ibrido, né carne né pesce. Così, vabbè.
1: Dove lo mettiamo sto martedì?
0: Non è neanche un ortaggio.
1: Niente.
0: Non si può definire così dell'acqua naturale, dell'acqua liscia. Così.
1: Domani invece mercoledì saremo a metà settimana.
0: Saremo a metà settimana, quindi collochiamo dove vogliamo, insomma, la nostra bellezza. Va bene, io me ne vado da un'altra, vado a splendere in un altro.
1: Altrove, bravissima, così.
0: Bella questa. Vado a splendere altrove, voi splendete qua nel Banana Time, noi ci risentiamo domani. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
4: e Di Martino.
3: Vi avvisiamo,
4: se non ascoltate Radio Manila siete
3: game over
4: totali.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 12:03.
8: A chi piace Raspini?
9: A tutti i bambini,
10: anche ai ballerini.
11: E ben palati, sopraffini.
12: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
13: Ciao, pin selvaggio!
14: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
15: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
16: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
16: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
18: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
19: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
20: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
22: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
21: Manila News.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: gioco e basta, è praticamente diventare i protagonisti del Manila Box Banana Time per trascorrere il pomeriggio ascoltando tanta buona musica, perché tanto lo sapete, siete voi i protagonisti con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sta per arrivare un'altra gran bella novità. Sentiamo il messaggio audio della nostra amica. Ciao,
1: buongiorno. Sono Giussi, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Aiello Sotto Sotto,
0: va bene,
1: e dedicarla a mio amore Andrea se mi sta ascoltando. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci baci.
0: Baci baci, e arriva il nuovo singolo di Aiello con Sotto Sotto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink.
5: Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
10: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
9: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
10: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
11: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
9: Ma non mi fai compiti!
12: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Laura Jezzi, stessa direzione, e questa era la scelta musicale di Simone da Torino. E adesso arriva la prossima proposta, c'è un messaggio audio. Ciao!
1: Buongiorno, buongiorno. Radio Manila, vorrei fare una dedica a mia mamma che oggi compie 40 anni.
0: Auguri!
1: E Kiran e Bocelli, Perfect Symphony.
0: Va bene.
2: Buongiorno, buongiorno. Radio Manila, io sono la mamma e vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno per i suoi 40 anni a mia figlia Elisa.
0: È la nonna del nostro giovane manigoso.
1: Ciao. Ciao. E fino all'ascolto Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio, grazie davvero, e arriva la vostra scelta musicale.

E così abbiamo ascoltato anche questa versione di Perfect Symphony con Ed Sheeran e Andrea Bocelli, richiesta dal nostro giovane maniloso e che dedicava alla mamma perché oggi è il suo compleanno. E poi abbiamo sentito anche la nonna del nostro piccolo, la mamma della mamma del nostro maniloso. Ciao, un abbraccio, buon compleanno. Allora, adesso leggo il messaggio della nostra manilosa che mi scrive: ciao Pompi, alle volte la vita non è mai come vorremmo, momenti di difficoltà sono tanti, sai che sono mamma e nonna, ma sono anche mamma di un ragazzo autistico, con non tutti i giorni sono facili, alle volte bisogna guardare il cielo e ricordarsi di respirare. Ti posso chiedere nel blu dipinto di blu un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Credo che davvero sia un compito non facile. Sei mamma e sei nonna, sicuramente hai la responsabilità di grande donna e dunque hai anche la forza, no, di affrontare questi momenti, anche perché giustamente non tutti i giorni sono uguali. Allora io ti abbraccio forte. Quella canzone non è disponibile, ma ti voglio dedicare io un brano di Francesco Renga che si intitola Angelo.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Francesco Gabbani con Summer Funk, la scelta musicale di Monica da Torino. Ciao Monica, e adesso accontentiamo in parte il nostro amico Nick. Che sacrificio oggi. No, non lo dico, però lui sa a cosa mi riferisco. Ciao Nick, buongiorno.
1: Ciao Davide, spero che stai bene.
0: Bene, bene.
1: Ci fai ascoltare per cortesia One on One di Robert Smile? E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero, e se fate i bravi vi faccio fare un giro sul veliero.
0: Bella. Ciao, questa adio. Ciao, grazie Nick. Tra l'altro so che oggi dovrei accompagnare un po' di turisti in giro, quindi vabbè. Allora, no, perché io poi percepisco i messaggi del nostro amico e come lo racconta lui sembra un sacrificio, ma sorridendo poi mi fa capire che invece è un gran piacere portare in giro certi turisti, anzi certe turiste.

lo capisco, Nick, è un sacrificio portare in giro i turisti tutto il giorno, soprattutto se sono delle belle ragazze. Guarda, è dura, vero? Ciao Nick, goditi la vita, sei davvero una persona piacevole, splendida, anche perché naturalmente è un po' di invidia la fai a tutti noi, visto che sei in un posto meraviglioso, bello, c'è il mare, fa caldo, ascolti Manila, vai in giro in buona compagnia, mangi, dormi, e chi sta meglio di te? Allora, arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Ivan che scrive: ciao Manila, vorrei dedicare la canzone Beat It di Michael Jackson al mio amico Angelo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio. Allora, un abbraccio al nostro amico Ivan, grazie. Volevo anche salutare i nostri amici Fornai di None che mi hanno mandato la foto degli amaretti artigianali. Che buoni gli amaretti, ragazzi, che voglia.

0: Saluto Ivan che ha dedicato Michael Jackson al suo amico Angelo e saluto anche Andrea da Savigliano in provincia di Cuneo che vorrebbe ascoltare gli 883 con Jolly Blue e saluto anche la nostra manilosa Valentina che invece richiede Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Allora, per concludere?
6: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
5: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
6: Confermata 23.30.
5: Bene, ottimo lavoro.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Eddie Brock, non è mica te, la scelta musicale di Gabriele. Ciao Gabriele, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche ai nostri due amici Max e Roby, che invece vogliono ascoltare il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, che si intitola Porno, e ragazzi, questo è il titolo, e vogliono dedicare questo brano ai ragazzi dell'Officina.

0: Bambole di pezza con porno, e arriva il messaggio audio dei nostri amici fornai di None. Ciao Elsa,
1: carissimo,
0: buongiorno.
1: Bobby, ciao carissimo, ciao. Ti ho mandato la foto appena sfornato,
0: ho visto,
1: stanno ancora fumando. L'odore delle mandorle siciliane,
0: sta parlando degli amaretti, eh.
1: Senti carissimo, io ti vorrei chiedere, li ha dei colori, se però puoi mettere che lui è contentissimo, Dennis e lui.
0: Quale?
1: Gelato al cioccolato, ah, perché ecco, lui è innamorato di fare gelato, quindi ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata, e che dire, chi non ascolta Radio Manina è sempre un super game over. Poppy, ti vogliamo bene,
0: grazie,
1: ti aspettiamo in negozio, un bel giorno arriverai,
0: sì,
1: no?
0: Arriverò.
1: Ciao, bacio.
0: Un bacio ragazzi, buon lavoro, e arriva Pupo con gelato al cioccolato.

0: Pupo con gelato al cioccolato per i fornai di None, e arriva il prossimo messaggio e c'è il nostro amico Paolo dal Pignano. Ciao Paolo.
1: Buongiorno Domenica, buongiorno Pompi. Ciao bello, sono Paolo dal Pignano. Senti qua, qui in officina vado ad ascoltare la canzone del Dito della Piaga. Non mi ricordo il titolo, quella
0: che
1: di
0: fastidio.
1: Sanremo.
0: È il titolo, che fastidio.
1: Che ascolta domani un super game over. Un saluto a Daniela da Saluzzo. Ciao bello, fai sempre bravo.
0: Ciao.
1: Hai visto che è uscito un po' di sole?
0: Ho visto.
1: Dai che ci asciuga un po' le ossa.
0: Meno male.
1: Ciao bello.
0: Ciao, grazie Paolo. E arrivano, arriva Dito nella Piaga con Che Fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta, sono le 13:02.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini,
5: anche agli altini.
3: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
15: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
14: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
15: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
14: Non fartelo raccontare!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati, anche retroattivamente rispetto alla legge varata, la pena capitale.
16: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15, primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
18: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 con un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 della T. ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
0: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
18: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
16: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Non può in questo splendido martedì pomeriggio, mi scrivono che c'è un sole caldo, si sta benissimo, però qualcuno è meno contento perché sta andando a lavorare, è vero. Un abbraccio ai nostri manilosi e siamo pronti per la seconda ora in diretta con i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite richieste con WhatsApp al 338 50 38 908. Saluto anche Matteo di Borgomanero che scrive: vorrei salutare tutti quelli che come me ascoltano la radio nelle fabbriche, ci fate compagnia. Ciao Matteo di Borgomanero e ciao a tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguono dalle officine e dalle fabbriche e dai negozi e dai magazzini, dall'auto e ovunque, insomma, Radio Manila è ascoltata dappertutto. E poi invece saluto Valentina da Torino che vuole ascoltare la nuova di Rocco Hunt, si intitola La più bella del mondo.
1: Di

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Estate mobile.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
13: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
14: A che ora inizia Ezio Greggio?
15: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
16: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
17: BTM.
16: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Biagio Antonacci con You and Me. Arriva anche la scelta musicale del Bettino con un audiomessaggio. Ciao Bettino, buongiorno.
1: Ciao, il Bettino Lamarato. Vedi che c'è il sole e c'è il vento. Io sono nel corso e
0: sento anche gli uccellini.
1: Come un pittore di Imola, e la volevo dedicare alla mia principessa.
0: E ricordati
1: che sono ascoltato il bellissimo Pompi, siete cattivamente gay, vabbè.
0: C'è vento,
1: guarda,
0: si sente.
1: Anche io bene,
0: Meno male, grazie. Ciao Bettino, arriva come un pittore.

0: Modà con Arabe di Palo, come un pittore per il nostro Bettino, che saluto. Ciao Bettino, attento al vento che ti porta via. Sentiamo il nostro Maniloso. Ciao, ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo chiedere se potevi mettermi la canzone Live is Life degli Opus per il mio collega Vacca, che sta lavorando col suo collega, il suo miglior amico Christian.
0: Ah, ok, meno
1: male. Un saluto anche a Paolo del reparto raccorderia, a Paolino. E poi volevo salutare Paolo dell'officina di Alpignano, Daniela da Saluzzo, e chi non ascolta Manila è game over.
0: A posto, grazie Marco, un abbraccio, buon lavoro.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: Alice Pezzale, Il mio secondo tempo, la scelta musicale di Marcello. Ciao Marcello, un abbraccio lo do anche a Mattia, mi manda in cantina, però lo faccio davvero con molto piacere. Ciao Mattia.
1: Ciao Pompi, sono Mattia da Cargallo. Mi potresti mettere per favore la canzone Montagne Verdi? Oggi è un anno purtroppo che è morto mio nonno e questa era una delle sue canzoni preferite e mi piacerebbe ascoltarla. Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è in moto.
0: Ciao Mattia, arriva Montagne Verdi.

0: Cella bella con le montagne verdi, abbraccio Mattia, ciao Mattia, e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio.
1: Sì, io e Cecchina stiamo andando al lavoro e prima di entrare vorremmo sentire Quando torno al mio paese.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila
2: e Game Over.
0: Ciao, ciao, buon lavoro.

Serena Brancale con Levante e Delia, mio paese, per i nostri manilosi che stanno andando al lavoro. Un abbraccio, buon lavoro. Ma no, dai, allora mi è arrivato questo messaggio: buongiorno Pompi, ieri non ci hai calcolato. È probabile che il messaggio sia arrivato poi a ridosso del cambio e quindi non lo so, ma comunque allora oggi vi leggo, va bene? Siamo sempre i ragazzi della Ital Jolly, volevamo ascoltare una canzone a tua scelta e se potevi fare un caro saluto al nostro maniloso Conte che sta facendo le persiane scorrevoli. Occhio a farle bene, Etty. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, anche Etty. Va bene, allora salutiamo i nostri amici, salutiamo anche Etty. La canzone è quella che ha richiesto il nostro maniloso Danilo, che vuole ascoltare Marrakesh e Gue con Instalova.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
8: Ma vai da Totac!
9: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
10: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
12: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
13: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
14: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
13: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
13: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
15: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Runaway, la canzone di Lady Gaga, e arriva anche il messaggio di Stefano che scrive: ciao Davide, sono Stefano, come stai? Se riesci mi faresti ascoltare l'ultimo singolo di Spagna? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Manile, Game Over, e arriva Spagna con Mami Blue.

0: Mami Blu, la scelta musicale per il nostro maniloso Stefano. Ciao Stefano, buon pomeriggio e saluto anche la nostra amica che vuole ascoltare una delle due canzoni che propone. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara e vorrei ascoltare O Ovunque Sarai di Rama o Se Non È Possibile Per Sempre di Ligabue.
0: La seconda. Ciao, grazie, un bacio e ascoltiamo Ligabue con Per Sempre.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare e guai se non finisco.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto! I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.
14: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Due pezzi da 90, stiamo parlando di Tiziano Ferro e Giorgia Superstar e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo il nostro amico, ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo di Fixi VPL, volevo salutare i miei colleghi e dedicarli Vita Spericolata di Vasco Rossi. Che non ascolta la domenica, è un game over.
0: Ciao, grazie. E arriva Vasco Rossi con Vita Spericolata.

0: Vasco Rossi con Vita Spericolata, e arriva un'altra scelta musicale con un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, potete mettere I Mani, You Will Never Know, per Barbara di Conceria Stefania da Gigi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie.

0: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Bene Vagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.

0: Blanco e Sfera e Basta, mi fa impazzire la scelta musicale di Rino. Ciao Rino, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche ai cartongessisti di Borgo Manero che scrivono: ciao Manila, ti vorremmo richiedere la canzone di Venditti Notte prima degli esami. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ciao. Non lo so se riesco a scendere in cantina, vediamo. Allora, e poi c'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Martina da Gozzano.
0: Ciao Martina.
1: Vorrei chiederti Berlino di Ernia e dedicarla al mio fidanzato Matteo. E dirgli che lo amo tanto.
0: Beh, certo.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti manilosi.
0: È sempre meglio farlo sapere, no? Alle persone che abbiamo intorno, che le amiamo. Allora, un abbraccio a te, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ernia con Berlino, la scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche al nostro amico che ha mandato un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe di Regeneration, vorrei ascoltare Around the World dei Daft Punk e salutare Renato, il giramondo dell'Astelav.
0: Beato lui.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Renato, è game over.
0: Ciao, grazie, arrivano i Daft Punk.

0: Allora, salutiamo il nostro Maninosa e salutiamo anche la nostra amica. Ciao.
1: Ciao Davide, sono Serena la Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: E volevo chiederti se mi mettevi a risa con Magica Paola. Saluto tutti, auguro a tutti una buonissima giornata. E chi non ascolterà domani le Game Over. Ciao ciao, un bacio tutto grande.
2: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nel

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: De Palma, Nite, Mischira, la testa gira e arriva il prossimo messaggio, messaggio audio. Ciao.
1: Chi è? Ciao Radio Manila, sono Giulio Dalmese. Ti chiederei Avrai di Claudio Baglioni.
0: Ah, vado in cantina.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. E allora rispolveriamo questo grande successo del passato.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Claudio Baglioni con Avrai, la scelta musicale del nostro Maniloso. Saluto anche il nostro amico Benny che vorrebbe ascoltare gli Imagine Dragons e poi vi faccio ascoltare il messaggio audio del nostro, di un altro nostro Maniloso. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Samuele da Vercelli.
0: Ciao Samuele.
1: E oggi è una bellissima giornata.
0: Sì, è vero.
1: Vorrei ascoltare Master of Puppets dei Metallica. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

guardando la copertina di questo singolo e faccio difficoltà a capire tra le due chi è Madonna e chi è Sabrina Carpenter. Si somigliano molto in questa immagine, bianco e nero, molto molto bella. Allora arriva la prossima scelta musicale, eccolo qua il messaggio di Francesca che scrive: ciao Radio Manila, metteresti Rosso Fuoco di Mida? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: è rosso fuoco.
1: Nida con Rosso Fuoco, la scelta musicale dei nostri manilosi, anzi della nostra manilosa che saluto. Adesso, a proposito di manilosi in viaggio, sentiamo l'audio dei nostri amici.
2: Ciao Radio Manila, sono Martina, sono in macchina con i miei genitori e con una mia amica che stiamo andando a Lignano Sabbia d'Oro a fare le gare di ginnastica ritmica. E vorremmo ascoltare o
1: il mio sport
2: una canzone
1: preferito.
2: Di Shiva a vostro piacere oppure una di Holly. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
1: Ciao, buon viaggio, arriva Holly.

0: con l'anima balla per i nostri manilosi che saluto, erano in auto e stavano andando a non mi ricordo più, scusate, ho dimenticato il luogo, posto bellissimo a Lignano, ok. Allora, ciao, sono Simone da e volevo dedicare a mano di Rino Gaetano a Jessie il mio cuore, grazie. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, secondo me si è dimenticato un pezzo il nostro amico.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Rino Gaetano, a mano, la scelta musicale di Simone che dedicava questo brano a Jessie, il suo cuore. E allora vi presento un altro pezzo del mio cuore, il mio amico Fefè.
1: Grazie.
0: Che pure collega.
1: Ciao, Pompi.
0: Ciao Federico.
1: Ciao, com'è?
0: Tutto bene? Tu come stai?
1: A posto,
0: tutto
1: dai.
0: Ok?
1: Sì.
0: Allora ti faccio sapere che i nostri manilosi oggi sono più felici del solito perché fuori c'è il sole.
1: Ah, è vero.
0: Dopo tutta quella pioggia di questi giorni, il freddo pure, ragazzi, mamma mia.
1: È vero.
0: Anche se ieri sera,
1: pomeriggio anche si stava meglio.
0: Sì, però ti dava quel venticello frescolino.
1: È vero.
0: Infatti, guarda, ieri sera sono andato a prendere un caffèuccio con delle amiche.
1: Hai messo la
0: dopo
1: sciarpa.
0: Cena. No, ho messo proprio il giubbotto con il cappellino anche, non solo la sciarpa. No, ma è vero, c'è quella aria fresca.
1: Sì.
0: Secondo me perché c'è ancora della neve in montagna.
1: Potrebbe
0: essere quello il motivo.
1: Un po' d'aria, non lo so.
0: Io non ho mai capito
1: esperti.
0: Se queste correnti d'aria che arrivano, che ne so, dalla Russia,
1: oppure dalla Norvegia.
0: Dalla Norvegia, da altre parti, appunto, intaccano questo clima meraviglioso che abbiamo solitamente, no?
1: Sì,
0: vero. Però io dico, ma allora è più forte l'aria fredda che quella calda? Tu che hai studiato, Federico?
1: Non ho studiato questo.
0: Cioè, ma non ho capito io. Dovrebbe essere più forte l'aria calda,
1: l'aria,
0: no?
1: L'aria calda? Non lo so.
0: L'anticiclone
1: calda va verso l'alto.
0: L'alto,
1: però,
0: esatto.
1: No? Quella fredda,
0: l'aria fredda è più pesante, rimane in basso e noi rimaniamo fregati.
1: Sì, è quello forse. Non
0: è
1: lo
0: così.
1: So.
0: Dai, allora un giorno faremo un corso
1: accelerato sì.
0: Per praticamente capire come funzionano, esatto, le correnti d'aria, così almeno sappiamo quando fa freddo è per quel motivo, quando fa caldo è per un altro motivo.
1: Esatto. Vabbè, e quando lasci aperto però c'è la corrente d'aria, no? Quello c'entra? Quando lasci aperta la porta,
0: certo,
1: la finestra.
0: È molto probabile che appunto questa corrente d'aria fredda si sia fatta strada,
1: spinge,
0: no?
1: Via quella
0: spinge,
1: calda.
0: Esatto, l'aria calda. Perché è un po'
1: così.
0: Più debole in questo
1: forse
0: momento.
1: Ci arriviamo,
0: dai,
1: forse.
0: Pian pianino ci arriveremo a capire come funzionano queste benedette previsioni del tempo o come funziona naturalmente, no, l'aria calda con quella fredda. Bene. Che poi quando si scontrano arrivano i temporali.
1: I temporaloni,
0: la grandine.
1: No, è già periodo. Sarà quello.
0: Tu dici, ma sai come sono contenti i carrozzieri?
1: Sì, vabbè, i carrozzieri. Sì.
0: Loro non vedono l'ora che arrivi la grandine.
1: E poi hanno l'agenda piena.
0: È vero, mannaggia. Va bene, niente, vi lascio con Federico, ci risentiremo domani come sempre da mezzogiorno alle 3. Ciao Fefè.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Manila Box.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.

0: il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Le Fiorentini.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocherà le altre gare decisive per la Champions League: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Super Funk, nuovissimo singolo di Francesco Gabbani, ad aprire il nostro happy hour. Il ritmo giusto, lo spirito giusto per il nostro happy hour fino alle 18. Insieme a me il Sart, soprattutto insieme a tutti i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, perché no, le vostre dediche. 338 50 38 908. Passiamo 3 ore del nostro pomeriggio in compagnia, in ottima compagnia, e partiamo già subito con una bella dedica. Quella di Michelle, giusto?
1: Ciao Radio Manila, sono Michelle.
0: Michelle, ciao.
2: Alessandro.
1: Volevamo dedicare alla nostra mamma che sta lavorando la canzone di Nigiotti, Tu sei per me.
0: Bella,
1: augurare
0: dedica
1: a tutti i manilosi una buonissima giornata. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
0: Bravo Alessandro. Ciao Alessandro, ciao Michelle. Eccola qui la canzone di Enrico Nigiotti da cui ripartire. Tu sei per me.
3: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: queste due canzoni vorrei ascoltare, quelle delle Blackpink. Chi non ascolta Radio Manila, anche io. Ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ciao ciao. E allora facciamo scegliere la signorina Manila 9001. Ha capito? Qualcosa ce l'abbiamo per accontentare la nostra giovane manilosa. Tra poco scopriamo con quale canzone l'avremo fatta contenta.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Go per accontentare la nostra manilosa. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è ora. Sento aria di prof, vero?
1: Hello.
0: Hello.
1: Manila Radio. Io sono Nadia, la prof di Barbarecchia.
0: Ma ciao Nadia,
1: sto andando con le mie amiche camminatrici a fare un po' di trekking in montagna.
0: Ah, bello, una bella escursione, oggi poi si presta la giornata.
1: Che raggiungiamo la nostra meta. Desideremmo ascoltare Viva la Vida di dei Coldplay.
0: Dei Coldplay, va bene.
1: Che è una canzone bellissima, anche questo giorno splendido, pieno di sole, è una magnifica.
0: Combacia perfettamente.
1: And who doesn't listen to Manila Radio is game over.
0: Game over. Ciao Nadia, buona escursione a te e alle tue amiche di camminata, di trekking. Vi accompagniamo con i Coldplay.

0: Viva la vita insieme ai Coldplay. Salutiamo ancora la prof Nadia da Bardonecchia e andiamo a salutare anche Ludmilla. Ma ciao,
1: buon pomeriggio. Sono Ludmilla, in macchina, cioè ovviamente mi sono fermata perché il telefono quando
0: giusto, brava.
1: La macchina in movimento non si deve usare.
0: Lasciatelo lì al suo posto.
1: Se no siamo fregati. E visto che mi sono appunto fermata per chiedervi se fosse possibile ascoltare buon viaggio, scusate.
0: Sì, per quando riparti,
1: Cesare e Cremonini,
0: in questo caso,
1: visto che io e la mia dolce metà e il mio amore. E tra un giorno andiamo a fare una mini crociera
0: bello.
1: E visto che è la nostra prima mini crociera che noi facciamo insieme, ho detto: ma perché non posso dedicare buon viaggio?
0: Grazie, che
1: sono andato a ciao.
0: Buon divertimento, ciao Ludmilla, un abbraccio e buon viaggio.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Cesare Cremonini e la sua Buon Viaggio. Ciao Radio Manila, sono Elena da Cuneo. Io volevo dedicare a tutte le mie colleghe, tutte quante, della Nord Engineering, con un decam degli 883. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao Elena, ce l'ascoltiamo? Non subito, tra pochissimo.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Federico Sartore. Ne parla.

0: Welcome di 883 qui su Manila, sull'unica radio che ve le suona quando volete, anche nell'happy hour ovviamente per le tre ore insieme a me, il Sart fino alle 18, 338 50 38 908. Saluto la malinosa Elena da Cuneo e vado da Matteo, che ha già avuto, si fa per dire, una bella anteprima della stagione estiva. Ne parlavamo prima nel cambio con col Pompi, vale a dire la prima grandinata evidentemente della stagione, dove sul Lago d'Orta proprio ieri, mannaggia che fortunello. Potrei ascoltare Piccoli per sempre di J-Ax. Un saluto a tutti coloro come me si sentono piccoli, a tutti gli ascoltatori. Matteo da Borgomanero, eccolo qui, J-Ax, Piccoli per sempre.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: piccoli per sempre. J-Ax qui su Manila. Nelle Piawer c'è anche Alice da Cuneo, vero? Ciao Alice. Com'è dalle tue parti?
1: Ciao,
0: tempo?
1: Fede. Sono Alice da Cuneo.
0: Ben arrivata.
1: Oggi a Cuneo c'è il sole.
0: C'è il sole, anche Cuneo. Bene, una bella giornata.
1: Sono contenta. E oggi vorrei ascoltare, se è possibile, una canzone di Ermal Meta.
0: Di Ermal Meta.
1: Oppure una dei Subsonica.
0: Oppure Subsonica.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, facciamo scegliere come sempre in questi casi con la doppia opzione la nostra signorina Manila 9001.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Bella canzone di Ermal Meta per Alice. Ha scelto la nostra signorina Manila 9001, Vietato morire. Buon pomeriggio Sarte, io sono Mattia. Ciao Mattia, buon pomeriggio anche a te. Mi faresti ascoltare Calypso di Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over e buon lavoro a tutti. Buon lavoro anche a te. Ciao, ciao Mattia. Eccoli qui tutti insieme, Charlie Charles c'è anche, con loro Calypso.

0: dal tuo cuore.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca e volevo dedicare al mio cane, Cartagine. Il cane si chiama Mia, cagnolina, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Rebecca, grazie anche a te. Sempre insieme con le Piawar in diretta come il Sart fino alle 18, 338 50 38 908. C'è il prossimo audio da ascoltare che ci fa fare un salto indietro nel tempo, non di troppo, ci fermiamo a metà degli anni 90. Con la scelta musicale di...
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio la Settima. Vorrei chiedere la canzone di Michael Jackson, dei Don't Care About Us, se fosse possibile. Certo, auguro a voi della radio e a tutti i malisonosi di ascolto una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, che muovere. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao, un bacione. Ciao Giorgia, buon ascolto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Glass. 1995, l'anno di questa canzone di Michael Jackson, qui su Manila. Ne abbiamo ancora una per completare la nostra prima ora di Happy Hour, vero? Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao.
1: Spero
0: Daniela.
1: Che stia bene. Io ho bisogno di carica oggi.
0: Hai bisogno di
1: per
0: carica?
1: Favore, mi fai sentire
0: fare
1: Gloria di Umberto Tozzi.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro. Ti mando un abbraccio,
0: grazie,
1: mando un bacio alla tua piccola Isabel.
0: Gentilissima.
1: Saluto tutti
0: mille.
1: I manilosi, in particolare quelli che mi salutano sempre. Un saluto a Roby di Sommariva, Cristina di Torino. Salutiamo anche il Trumba.
0: Ma sì, dai.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo,
0: ciao,
1: grazie. Ciao,
0: ciao Daniela, buon pomeriggio a te. Umberto Tozzi in arrivo con Gloria.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis e Dio Torino compie 20 anni!
9: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
8: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
9: Mirafiori Stellantis e Dio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
8: Non fartelo raccontare!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina, in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei difendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio, da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Volevo capire Madame Marrakesh, l'ultimo singolo di Madame, come scelto da Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Ciao, ciao Stefi, chi non ascolta Radio Maniere Game Over, un bacione anche a te. Da chi ripartiamo? Abbiamo un audiomessaggio? Ah sì, ripartiamo dall'estero, dall'Irlanda, da Dublino, vero?
1: Buon pomeriggio Radio Manila, qui a Raffone da Dublino, oggi è una bellissima giornata.
0: Bella giornata anche lì.
1: In Ireland. Vorrei ascoltare la canzone dei Mundabash per un milione. E chi non ascolta Radio Manila, usa che
0: facciamo sentire un po' a casa, con la musica dei Mundabash.

per un milione torniamo in Italia dopo aver accontentato il nostro maniloso dall'Irlanda, da Dublino, e andiamo sulle colline tra i filari in vigna, perché bisogna lavorare, vero? Qui Aldo il vignaiolo insieme a nonna Silla. Ciao Fede, noi siamo in vigna a tirare su i tralci. Ci piacerebbe, mentre lavoriamo, ascoltare l'ultima dei The Colors. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ovviamente. E allora vi accompagniamo in questo lavoro. Ciao Aldo e ciao nonna Silla. I The Colors, l'ultimo singolo è proprio questo, si chiama Rolling Stone.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubbianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua radio sempre, Radio Manila.
9: Ciao, noi siamo i Baustelle e se voi non ascoltate Radio Manila siete proprio game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele Limbianchino. Ciao Daniele, mi piacerebbe ascoltare La guerra è finita, oppure andava anche bene un'altra canzone dei Baustelle, cioè Charlie fa surf, e dedicarla a tutti i manilosi. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. 338 50 38 908 per essere assoluti protagonisti su Manila nell'Happy Hour, che ora vola nuovamente all'estero con il nostro Nick, il poeta guerriero dal Portogallo, che ci racconta della sua bella giornata, la sua bella mattinata soprattutto, vero?
1: Ciao Federico, ciao. Ben arrivato.
0: Ciao Nick.
1: Come stai?
0: Spero io bene. Tu ancora meglio, vero?
1: Ci fai ascoltare per cortesia Smoke and the Water di Purple.
0: Volentieri.
1: Grazie. Stamattina abbiamo fatto un po' di immersione.
0: E vedo,
1: in apnea. Io e la mia collaboratrice. E tra razze, squaletti
0: giganti,
1: e stelle marine,
0: sì, tartarughe,
1: se riesco
0: anche, vedo dalle foto,
1: ti mando qualche foto,
0: arrivate
1: e
0: tutte.
1: Niente, saluto tutti i manilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Better Seirat, Nick il poeta guerriero.
0: All'isola Azzorre,
1: ciao,
0: giusto? Ciao Nick, un grande abbraccio a te e grazie. Mi dispiace solo non poter condividere con i manilosi queste meravigliose immagini del fondale marino che hai mandato. Bellissime. Grazie, ti accontento subito con i Deep Purple, Smoke on the Water.
2: Questo è Rock.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manina, siamo Stefano e Deborah e volevamo dedicare Per sempre sì di Sal Da Vinci a Jessica e Simone che si sposeranno a breve. Tanti auguri, grazie, grazie a voi ragazzi, auguri anche da parte nostra, tutto lo staff di Radio Manina con Sal Da Vinci Per sempre sì. Ripartiamo dopo le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, il nostro happy hour continua con il messaggio di Aaron che vorrebbe, anzi avrebbe voluto dedicare la canzone di Michael Jackson Beat It a mamma Sara e mandarle un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manina Game Over, però Michael Jackson è già passato con un altro brano, quindi non possiamo riprogrammarlo di nuovo a distanza di così poco tempo. Scegliere un'altra canzone da dedicare e siamo qui nell'happy hour fino alle 18. Prossimo audio, allora, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Sart, ben arrivato.
0: Ciao Stella.
1: Sart, oggi che dici? Se non fossero già passati gli Spandau Ballet,
0: non sono passati,
1: con Gold,
0: Gold,
1: sì, con Gold,
0: va benissimo.
1: Fossero passati, associami pure a qualche altro Maniloso. Vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baci baci a Isabel.
0: Grazie
1: Stella.
0: E un bacione anche a te, ciao Stella.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: dal 1983 Spandau Ballet con Gold, la scelta di Stella. Ascoltiamo il prossimo audiomessaggio con la dedica, vero? Chi c'è?
1: Ciao Radio Maniera, ciao, sono Ciccio da Torino.
0: Ciao Ciccio.
1: Volevo dedicare alla nostra collega abbronzatissima Nicole sotto i raggi del sole.
0: Vabbè, allora.
1: Allora, e chi non così ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Ciccio, un saluto anche a Nicole Cebrusco su Manila, sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
8: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: Radio Manila, sono Andrea e sono in rientro direzione Liguria, dopo due giornate di lavoro a Torino è possibile ascoltare Estate di Jovanotti, accontentato il nostro maniloso Andrea in viaggio. Ciao Andrea, buon viaggio a te, buon rientro in Liguria, proseguiamo con il prossimo audio, ora al 338 50 38 908. C'è Carmelo, giusto?
1: Ciao Fede, ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao Carmelo, anche a te.
1: Dimmi. Senti, se fosse possibile, mi metteresti Every Breath You Take
0: dei Police.
1: Credo si pronunci così.
0: Sì, dai.
1: Comunque qualcosa del genere. Dei The Police.
0: Ci siamo capiti.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila, i Game Over.
0: Ciao Carmelo, un abbraccio. I Police, Every Breath You Take.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

super successo del passato anche questo, Every Breath You Take in Police per accontentare Carmelo, 1983, torniamo invece al 2026 con la scelta musicale che chiude la seconda ora di Happy Hour. Ciao Radio Manila, scrive Sofi, vorrei sentire una canzone perché nel mentre sto andando ad allenamento, se possibile vorrei ascoltare o Ossessione di Samurai J oppure Tommaso Paradiso con I Romantici, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sofi, abbiamo scelto per te Samurai J.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini.
3: E allora i bambini?
5: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora, decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
17: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
16: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
1: Manila News.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: a Carlo, il nostro romaniroso, che ha scelto la canzone di Pink, So What, per farci ripartire in diretta con la terza ora insieme qui nell'Happy Hour, sull'unica radio che ve le suona quando volete, ovviamente Radio Manila con Mails Art fino alle 18. Poi dopo di me si continua a suonare le vostre canzoni preferite, ad ascoltare e a leggere i vostri messaggi al 338 50 38 908 in compagnia anche di Mariella Vitale fino alle 21. Da che ripartiamo ora? C'è un audiomessaggio, vero, da ascoltare? Eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ignazio e
2: Gaia.
0: Ignazio e Gaia.
1: Chieri.
0: Da chi è?
1: Gaia vorrebbe ascoltare una bella canzone.
0: Tipo?
1: Adesso ve la dice lei.
0: Vai.
2: Cin cin di Alfa.
0: Perfetto.
1: Ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è un super
2: Game Over!
0: Ciao Ignazio, ciao Gaia. Ecco qui Alfa con Cin Cin.
3: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

Cin cin, la canzone scelta da Gaia. C'era Alfa su Manila, ma c'è anche il messaggio di Arianna che vorrebbe ascoltare una canzone di Justin Bieber, se fosse possibile Baby, o se no un'altra sua canzone. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, grazie, un bacione anche a te, ciao Arianna. Non è possibile ascoltare Baby, però ne abbiamo scelta un'altra, io e la signorina Manila 9001, si chiama Friends.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

Ciao Radio Manila, sono Silvia. Potrei ascoltare Criminal di Baby Gang. Grazie mille, siete sempre i migliori. Grazie Silvia. Un grande abbraccio a te, un buon pomeriggio. E noi proseguiamo anche, perché Aaron ne ha scelta un'altra e stavolta riusciamo ad accontentarlo, vero? Ciao Radio Manila, sono sempre Aaron. Allora vorrei dedicare a mamma Sara la canzone di Saif, Figli dei Palazzi. O nel caso non ci fosse qualsiasi altra canzone di Saif. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Eccola qui, proprio la tua prima scelta, Figli dei Palazzi, Saif su Manila.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: tonight or 55 years down the road. Carry You Home, la canzone di Alex Warren, che era la scelta musicale di Aurora in questo Happy Hour. Ciao Aurora, diamo il benvenuto anche alla prossima Manilosa con la sua dedica, vero?
1: Sono Luana e sono al lavoro a Collegno da sola.
0: Da sola.
1: Vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls e dedicarla alla mia compagna Giorgia.
0: Va
1: ciao,
0: bene.
1: Grazie.
0: Salutiamo
1: anche Giorgia. Ciao, Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Luana, arrivano subito i Goo Goo Dolls con Iris su Manila.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto, segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A33 Asti Cuneo, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Guarene e Costigliole in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Story of my life con gli One Direction per accontentare Alessia, che ci ha scritto al 338 50 38 908, nel mentre stava tornando a casa da Torino con Gabriele, voleva ascoltare appunto una canzone qualsiasi degli One Direction. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon rientro, ciao Alessia, un saluto anche a Gabriele. Allora ripartiamo con il suggerimento musicale della prossima Manilosa. Ciao Radio Manila, sono Paola da Bra. Oggi vorrei ascoltare una canzone di Marco Masini, ma di quelle anni 90, ad esempio Fatti Furbo oppure Vai con lui, che però ti dico già Paola, queste non sono singoli radiofonici, non sono in programmazione. Se non fosse possibile, scegliete voi tra le canzoni di Marco Masini. Grazie, una buona serata a tutti. Ciao Paola, scegliamo proprio un grande successo con la signorina Manila 9001 degli inizi degli anni 90, per accontentarti. Beh, almeno ci proviamo. Ciao Paola, arriva Marco Masini con...
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Cenerentola innamorata dal 1991, la nostra scelta, mia della signorina Manila 9001, Marco Masini, così abbiamo accontentato Manilosa Paola che ci segue, ci ascolta da Bra. Tra poco l'ultimo blocco in diretta con ancora qualche canzone da ascoltare insieme a me nelle P Hour. Intanto, Manilosi, volevo ricordarvi che l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trip. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, io dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social Comune Proloco Monastero di Vasco.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni...

0: Gli intramontabili Rolling Stones, tornati con questo nuovo singolo, si chiama In the Stars. 17:54 in questo istante qui su Manila, nell'Happy Hour ormai quasi in dirittura d'arrivo. Dopo di me, dopo le news delle 18, spazio all'Happy Time, in compagnia di Mariella Vitale. Intanto c'è il prossimo audio da ascoltare, 338 50 38 908. Chi abbiamo? Ciao!
1: Ciao Pepe, sto tornando a casa da Cuneo.
0: Ciao Lauretta!
1: Una bella giornata con mia sorella e i miei nipoti mia bellissima città Cuneo. E ti chiedo, rientro verso Collegno, se mi puoi mettere una canzone di Annalisa oppure l'ultima della Michelin. Grazie.
0: Entrambi
1: chi non ascolta Radio Manila, super game over. Da Laura,
0: non
1: di
0: sono ancora passate.
1: Baci,
0: ciao
1: baci.
0: Laura, un bacione a te, buon rientro verso Collegno. Con cosa l'accompagniamo, signorina Manila 9001? Annalisa o Francesca Michelin?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Mon amour, Annalisa, questa è la scelta della nostra signorina Manila 9001 per accontentare Laura da Collegno in ritorno verso Collegno e quando siamo in chiusura dell'Happy Hour per questo primo appuntamento dei due con me nella settimana su Manila. È come il SART, allora io mi fermo qui, ci ritroveremo giovedì come sempre a partire dalle 15 per altre tre ore insieme, invece le prossime tre sono affidate a Mariella Vitale con l'Happy Time in diretta fino alle 21. Grazie a tutti manilosi, un bacione, una buona serata dal SART.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 17:59.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
9: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con due giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
7: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
9: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
7: Non fartelo raccontare!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-set dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: speciale nel Manila Box Happy Time, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Quando arrivano le 18:08, siamo pronti per stare insieme fino alle 21 ad accompagnarvi durante il vostro momento di rientro verso casa o comunque verso le ultime attività da fare prima di rientrare a casa dopo la giornata di lavoro. E martedì, ed è il 12 maggio, una giornata, devo dire, calda, bella, splendida, godiamocela ancora, perché tanto arriverà la notte molto più tardi rispetto ai giorni precedenti, che è molto molto bello. La cosa stupenda è che finalmente, quando esco alle 21 dalla radio, trovo ancora un pochino di luce, se non piove naturalmente. Cominciamo dunque, ricordo subito il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio e richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila: 338 50 38 908. E andiamo subito col primo messaggio.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio
1: finalmente
0: a te.
1: Questa giornata è finita, oggi è stata eternamente lunga.
0: Ci sono quelle giornate.
1: Mi fai
0: che...
1: ascoltare Bad Dreams di Teddy Swims.
0: Come no?
1: La dedico a tutti i manilosi all'ascolto, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Roby. Ciao!
0: Ciao Roby, buona serata anche a te, buon rientro ovviamente. Arriva su Radio Manila Teddy Swims, questa è la sua Bad Dreams.

Swedish Wings e Bad Dreams ad aprire il nostro appuntamento per oggi. Io mi sono già portata avanti, ho portato una specie di aperitivo, ma un aperitivo analcolico ovviamente, un tè senza zucchero freddo e delle patatine. Vabbè, dai, questa sera vi voglio proprio dare la pazza gioia tra un disco e l'altro. Continuo con i vostri messaggi. Ciao, sono Davide, vorrei dedicare una canzone per Saretta, una collega, Diamante lei, Luce lui di Annalisa. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
2: Kilobit con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: saluto Antonella che ha scelto Giorgia, la cura per me che abbiamo appena ascoltato. Ancora 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo, e richiedere così la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Io sono Marta da Grugliasco, sto tornando dal dentista. Vorrei ascoltare Golden delle Antrix, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, beh, stai andando o stai tornando? Non ho capito bene, comunque in ogni caso brava, brava. Arrivano su Radio Manila le Antrix, questa è Golden.

0: Ciao cara Mariella, ben arrivata, come stai? Tutto bene? Hai visto che bella giornata
1: ma
0: di sole?
1: Bellissima.
0: Come si sta bene?
1: Ciao Daniela.
0: Stasera avevi il piacere di ascoltare una baciata di Romeo Santos e Prince Royce,
1: sì,
0: Dardos,
1: sì.
0: Possibile?
1: Certo.
0: Ti ringrazio, ti mando un bacione grande, ti auguro un buon lavoro, una buona serata, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela la saluto, grazie, ciao.
1: Ciao Daniela, buona serata anche a te. Arrivano Romeo Santos e Prince Royce.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi. E buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Via Vita.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Ai.

0: ma sì, c'è richiesta di musica, il Muillettina, anche la Daniela, un'altra Daniela, dopo quella di Savigliano, quella di Milano. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. 18:37, siete con Marielle Vitale e questo è il Manila Box EP Time, l'appuntamento di Radio Manila che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ben arrivata Marielle.
0: Ma ciao.
1: Sono Stella, come sempre sono a casa a fare...
0: Cosa stai facendo?
1: Magnetoterapia, ne ho per circa 30 giorni.
0: Ale, via.
1: Sono andata comunque a lavorare. È un mood un po' particolare.
0: Ci tocca.
1: È un po' faticoso, ma ce la posso fare. Stringiamo
0: tutore.
1: I denti come
0: Dai.
1: Sempre, Mari. Sì. Volevo ascoltare Level 42 con Lesson in Love.
0: Sì.
1: La dedico a te e a tutti i manilosi che ci stanno ascoltando. E naturalmente, Mari, chi non ascolta
0: Giusto.
1: Radio Manila è Game Over.
0: Brava Stella.
1: Baci baci.
0: Mi
1: ti abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio anche a te. Buona magnetoterapia, giusto? E quando fa male il ginocchio qui, anche io sto diventando croccante, devo dire. Level 42 su Radio Manila.

0: Level 42, Lessons in Love, 18:41 su Radio Manila. La vostra musica è proprio qui, quella che preferite, quella che più vi fa star bene, quella che vi piace tantissimo. Sentiamo la prossima. Avanti.
1: Ciao Mariella, ciao. Sono Laura di Collegno.
0: Ciao Laura.
1: Mi piacerebbe sentire, se si può, l'ultima di Michelin.
0: Si può, si
1: di
0: può.
1: Francesca Michelin, che mi è piaciuta molto, l'ho già richiesta stamattina, devo dire molto carina questa canzone.
0: E dai, allora
1: grazie,
0: ascoltiamo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Baci baci anche a te. Arriva Francesca Michelin, Una donna può.

0: a tutti, sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

piace la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. L'abbiamo ascoltata grazie alla scelta musicale di Linda Di Bra. Ciao Linda, buon pomeriggio, anzi ormai buona serata anche a te. Ma che belli che siete voi manilosi che mi mandate i video della vostra località di villeggiatura. No, non è di villeggiatura. Ah, ci abiti? Capisco. tanta roba davvero. No, sto parlando del video che mi ha inviato Marcella da Arona sul Lago Maggiore. Mi fa vedere le barchette sul lago per una giornata splendida con un panorama su questo laghetto, Lago Maggiore, voglio dire. Mica tanto piccolo, Bellissimo davvero. Grazie Marcella. Buon pomeriggio Maria. C'è un sole caldo e bello stamattina, non era così, c'era il sole ma c'era anche il vento. Chiedo una canzone di Lana Del Rey, grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni a tutti. Ciao anche a te Marcella, arriva Lana Del Rey.

0: Summers, Lana Del Rey alle 18.55 338 5038 908 per inviare il vostro messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, anche vocale, come adesso, come lei.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti,
0: Cristina,
1: per favore, questa sera mi metteresti mica Bruce Springsteen con Dancing in the Dark?
0: La
1: dedico
0: molto
1: a Daniela
0: rock.
1: Di Saluzzo, a Roby di Sommariva e a tutti i manilosi in ascolto, e a te.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Ciao.
0: Ciao Cri, arriva Bruce Springsteen.

0: Mongevono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti, straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
4: L'economia.
3: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street, maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%, torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1995, il suono c'è, Raff per Luigi. Villafranca ci mette un pezzo datato di Raff. Questo è datato, devo dire che lo è abbastanza. Bella bella, non la si ascoltava da un po'. Ciao Luigi, buona serata anche a te. 19:07 minuti primi, siete con la Vitale, con il Manila Box Happy Time. Sto suonando la vostra musica preferita. Inviate il vostro messaggio con la vostra richiesta al 338 50 38 908. Oh, vi ho detto, bello, mi inviate le foto di della vostra zona, vostra abitazione, del vostro giardino, ma addirittura anche delle caprette. Che belle che sono! Ce ne sono due bianche e una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Sono capretti quelli, pecore e capretti, giusto? Adesso io non è che me ne intendo molto, però sono proprio belle belle. Di chi sono?
1: Ciao Mariella, stasera con annessa foto sono Giuseppe Arcelli, come al solito a spasso con le capre.
0: Ecco, con le capre.
1: Quando invece un sole meraviglioso ma anche un vento abbastanza fastidioso, nell'augurare un bellissimo martedì sera a te in primis e a tutti i manilosi, soprattutto quelli che mi conoscono. Volevo richiedere la canzone che mi hanno dedicato le ragazze per la festa della mamma di Arisa, quella che ha fatto per il film.
0: Sì, canta ancora.
1: Gianni Rosa, ti mando un grosso abbraccio. Ho fiatone, sto correndo insieme a loro e ricordo che chi non mi ascolta tramite l'app come sto facendo io e che
0: bacione
1: Mari,
0: brava,
1: ciao ciao.
0: Brava, giusto, allora mi dice sono due pecore e le altre sono caprette, ho indovinato, dai.
2: Non è

voce di Arisa, che il testo naturalmente di questa canzone canta ancora. 19:12, ma ciao Mariellina, che bella giornata. Ogni tanto c'è il venticello che accarezza i capelli, perché sei romantica, altrimenti qualcuno direbbe perché mi scombina i capelli e ho fatto la piega. Volevo chiederti, sciolgo le trecce cavalli di Umberto Balsamo, che non è proprio quello il titolo, ma io ho capito perfettamente. Si torna indietro negli anni, gli anni pieni di ricordi belli e pieni. Oh, chi non ascolta Radio Manila è Game Over Giusy dalla La Loggia, e allora sciogliamole queste trecce cavalli, c'è vento. Anche domani. In realtà il titolo di questa canzone è L'Angelo Azzurro, è solo che tutti la conosciamo con Sciolgo le trecce ai cavalli. Giustamente, con noi c'è Umberto Balsamo.

No, ma infatti ho sbagliato. E no, perché in realtà non è questa, ma è questa. No, perché ce ne sono tre di Umberto Balsamo: Balla, Bugiardi noi e L'angelo azzurro. Questa è dove si sciolgono le trecce e i cavalli. Vabbè, ho avuto un mancamento anche io, sono umana, dai.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
8: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
8: Kirobit con la K.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
11: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
12: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
13: A che ora inizia Ezio Greggio?
14: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.
18: Ah!

0: prende palma Nitta e Mischilla, la testa gira per Bruna dalla provincia di Asti. Ciao Bruna, buona serata anche a te. 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui su Radio Manila e cerchiamo di fare tutto il possibile per mandarla in onda. Infatti ne sentiamo un'altra, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Volli,
2: Rebbi,
3: Ale
1: e Desi.
0: Ciao.
3: Stiamo tornando da un elemento di ginnastica ritmica e ti volevamo chiedere una canzone.
0: Dai, quale?
3: Ni una, ni dos di BM o Chill di Gali.
0: Ok.
3: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao ragazze, future farfalle, arriva Gali.
4: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
5: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Anastasia e
1: ciao,
0: vorrei
1: Anastasia.
0: Ascoltare Rossetto Caffè di Saldavinci. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao Anastasia, arriva Saldavinci da un po', che non la sentivo più questa, Rossetto Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: E questo è il nuovo singolo Kodak, scelta musicale di Gabriele. Ciao di Vigone, ciao Gabriele, buona serata anche a te. Ancora la vostra musica preferita insieme alla Vitale nel Manina Box Happy Time. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao ragazzi, sto sentendo Radio Manila. Sì. Se potete, potete mettere Somebody to Love the Queen, perché è la canzone con cui mi sono sposato con mia moglie Federica. Gliela volevo ridedicare.
0: Ma certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arrivano i Queen, Somebody to Love.
2: Questo è rock.

0: Love Queen su Radio Manila alle 19:41. Questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il nostro 338 50 38 908. Sentiamo adesso la prossima.
1: Manila, sono Camilla e sto andando a prendere mio fratello con mio papà e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta dei Red Hot Chili Peppers. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Camilla, mamma mia che scelta importante, Red Hot Chili Peppers, questa è la loro famosissima, Californication.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
10: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Come si legge? Ah, beh. Bambole di pezza porno per la Silvia di Alessandria. Piacciono le bambole di pezza. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Stiamo rientrando dal mare, la mia fidanzata vorrebbe ascoltare una canzone qualsiasi di Tiziano Ferro.
0: Qualsiasi.
1: Ascoltare Radio Manila e game over.
0: Ok, buon rientro allora verso casa. Arriva Tiziano Ferro.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Mancano 3 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con la nostra redazione, le ultimissime news, ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buongiorno Mariella cara, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Stasera ti volevo chiedere su di noi di Pupole, dedichiamo tutti i Malilosi.
0: Sì.
1: Salutiamo Denis e Loris.
0: Ok.
1: E mia sorellina Irma sta andando a lavorare. E salutiamo tutti i miei carissimi amici e i miei clienti. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa Valtanone Panate, buona serata a tutti, ciao Mariella, grazie.
0: Ciao, allora poi ancora
2: ciao,
0: un altro.
2: Ciao, siamo Desi e Sabri da Torino, vorremmo ciao. Ascoltare su di noi di Pupo, se non ascolti Radio Manila sei un super game over.
0: Ciao, arriva Pupo.
3: Carissimi amici, io sono Pupo e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 20:03.
12: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
13: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
14: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
15: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
16: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
19: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
18: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
19: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
18: Non fartelo raccontare!
20: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
22: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
23: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
24: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
23: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
22: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
25: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I due, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
22: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma, per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Manila News.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
21: Manila Box con Mariella Vitale.

Fuji, Killing Me Softly per noi Miriam De Zeno. Noi continuiamo con la vostra musica preferita, La Vitale è qui con voi fino alle 21. 338 50 38 908 se avete piacere anche voi di selezionare una canzone e farvi accompagnare dalla vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Ciao carissima, siamo Maria e Monica e questa sera vorremmo ascoltare Claudio Baglioni con Strada Facendo per te, con tanti bacioni grandissimi, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono la strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
2: Un'estate al mare.
3: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
1: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: A strade mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila, ecocn.it.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
10: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.
17: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: nostra musica preferita, Luis Fonsi e Fade Cambiere per Massimo di Novate Milanese. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Continuo con la vostra musica e soprattutto con le vostre scelte, c'è quella di Fabio da Giaveno. Ciao, volevo ascoltare Amarsi un po' di Lucio Battisti, grazie, tanti saluti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sanfron, ciao Luca, buona serata anche a te. Sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale, dopodiché, come ben sapete, arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manina Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Sto tornando a casa da lavoro.
0: Ecco.
1: Volevo chiederti se mi mettevi rana con tutto tranne questo.
0: Sì.
1: E saluto tutti. Auguro a tutti una buonissima serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao ciao, un bacio grande.
0: Ciao Serena, buon rientro a casa, arriverà ma.
2: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ciao Radio Monina, sono Gabriele. Vorrei ascoltare Paradise City dei Guns N' Roses. Chi non ascolta Radio Monina è un super game over.
1: Ciao, ciao. Gabriele, arriva nei Guns N' Roses.
2: Questo è rock.

0: Roses Paradise City, 20 e 42 minuti su Radio Manila, ancora la Vitale con voi e ancora la vostra musica preferita. Wow, che sferzata di rock pazzesca. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Isabel. Ciao. E volevo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Isabel.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
2: Totac. Ma vai da Totac!
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Tantissime cover, questa è una di quelle. Laura Pausini, immensamente. Per la Silvia di Alessandria, che saluto, sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale, vado velocemente verso un altro messaggio e un'altra scelta musicale. Avanti!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Sono Chef Andrea del ristorante Al Brasà di Torino.
0: Ciao Chef!
1: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie, che è la mia regina, il mio cuore più bello. E tra l'altro sta aspettando il mio regalo, il regalo più bello che potessero mai farmi, nostro figlio.
0: Oh, che bello!
1: Ti amo tanto, amore mio. Vorrei dedicargli la canzone di Anna Mena e Fred De Palma, Si illuminava. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Una dedica bellissima, ma quel singolo non è un singolo radio, però di Fred De Palma e Anna Mena ce ne sono tante altre, una più bella dell'altra. Questa forse andrà benissimo, spero proprio di sì, una volta ancora.

E mi sa che involontariamente l'abbiamo azzeccata, caro chef. Una volta ancora c'era all'interno e mi illuminava, quindi probabilmente intendevi proprio questa canzone. Sono le 20:56, è giunto il momento anche di salutarci, perché la vitale va e arriva Sergio Melito, che vi accompagnerà con il suo Manila Box in the Night fino alla mezzanotte. Ci ritroviamo domani, non alle 18, ma probabilmente alle 19. Farò un po' di ritardo domani, c'ho degli impegni dall'estetista. No, non è vero, non è vero. Ci risentiamo domani. Comunque, qui su Radio Manila vi lascio con l'ultimo messaggio che riesco a passare, cioè quello di Aurora. Ciao Radio Manila, sono Aurora e vorrei ascoltare Carry You Home di Alex Warren. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E così ci salutiamo anche per oggi. A domani. Oh, I hope.

0: Down the road. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 21 e 4 minuti, è la mia ora, certo. Buonasera, buon martedì. Buon 12 maggio, 21 e 4 minuti. Kelani Asher, questa era Shoulda Never. Buonasera da Sergio Melito, Radio Manila, numero 1 in Piemonte. Tocca al Manila Box in the night farvi compagnia fino a mezzanotte, accompagnandovi in questo martedì sera. Come dire, fine di una giornata piena di sole, quindi non possiamo davvero lamentarci. È ritornato il sole, quello vero. Speriamo e vediamo un po' quanto durerà. Vedevo ancora un po' di instabilità qua e là, ma non ci pensiamo. 338 50 38 908, mettetevi comodi, fate quello che dovete fare e nel frattempo, se avete voglia, possibilità, desiderio, richiedete una bella canzoncina, ok? Così come ha fatto Anna, ed è la prima manilosa che vado a salutare, c'era Radio Manila, sono Anna, è possibile ascoltare Africa dei Toto. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Partiamo proprio così. Ciao Anna, buon ascolto a tutti voi manilosi e naturalmente buon Manila Box.

0: La prima di stasera ad opera dei Toto con Africa, abbiamo inaugurato così il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Torniamo in Italia per andare ad accontentare Maria e Monica. Ciao carissimo Sergio, questa sera vorremmo ascoltare Tu con Umberto Tozzi per te, e basta, e buon ascolto. No, leggevo perché c'è anche la sorella Maria. Maria e Monica, Tu, Umberto Tozzi nel Manila Box, eccolo qui.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena, e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte, e tu, pesi poco di più, della gomma piuma, tu, perché tu,

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Loro sono Ed Sheeran e Khalid con Beautiful People. 21, 18 minuti, 40 secondi. Radio Manila, Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: Buonasera, Radio Manila, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi.
0: Gli amici
1: anche
0: panettieri.
1: Anche la notte per il Pantilone. Ciao. E stavolta Danilo e Francesco. Buonasera Sergio, grande Sergio.
0: Quella,
1: grazie
0: quella.
1: A te. Ce le ascoltiamo sempre, tutte le sere.
0: Eh sì, eh.
1: E grazie alla signorina.
0: Ma sì, è ovvio.
1: Detto questo, senti Sergio,
0: sì.
1: Ti volevo chiedere,
0: sì, sì.
1: Nostalgia Canaglia di Albano.
0: Oppure?
1: Oppure la canzone che ha vinto il festival, lui.
0: Albano e Romina nell'84.
1: Senti, Sergio, la dedichiamo a tutta la radio,
0: certo,
1: a tutti noi ascoltatori e a tutti i nostri clienti,
0: giusto,
1: non è vero,
0: giusto,
1: ti
0: giusto.
1: A tutti quanti, un abbraccio caro a tutti e chi non ascolta la Giovanina è il game over.
0: Ciao,
1: appiccicati incollati.
0: Sempre. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, panettieri. Andiamo con la canzone che Albano e Romina portarono a Sanremo e vinsero Sanremo nell'84. Si intitola Ci sarà.

Ci sarà 1984 Albano e Romina Power. Ciao Radio Manina, sono Walter. Potrei ascoltare Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers? Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Certo, Walter, eccola qui.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Mi potresti far ascoltare Overdose d'amore di Salmo e Zucchero? Grazie mille, grazie a te, cara.

Overdose d'amore, versione Salmo dal 2024. 338 5038 908. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Mi mettereste i Cartagine di Emanuele Aloia? Certo, Cristina. Quando

0: Andiamo con il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manilla, io sono Chloe e Mosa. Vorremmo ascoltare La Testa Gira. Chi non ascolta Radio Manilla è un game over. Ciao!
0: Ciao, ciao Chloe, arriva La Testa Gira, arriva Fred e Palma e compagnia bella.

Laila, e allora andiamo avanti. 21:35, 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare Diego. Mi fai ascoltare Manarino con Per un po' d'amore, grazie. Se non ascolti Radio Manila, scrive Diego. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, confermo carissimo. Manarino nel Manila Box in the Light, e voi continuate a richiedere, mi raccomando.

La nuova di Manarino per un po' d'amore. Ciao Radio Manina, sono Lorenzo. Mi fai sentire Mare Mare di Luca Carboni. Voglia di mare comincia a farsi sempre più insistente, caro Lorenzo. E a chi lo dici? Ascoltiamocela, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Luca Carboni, Mare Mare, da spazio al prossimo messaggio, al prossimo vocale.
1: Ciao, ciao. Buona serata a tutti. Volevo chiederti per favore se fosse possibile la canzone di Masini, Principessa. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
0: Eleonora, Principessa, Marco Masini in arrivo.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ellie Goulding e Juice WRLD. Questa era Hate Me. Sono le 21:54 minuti. Stiamo per chiudere la prima ora delle tre a disposizione di Manila Box in the Night. Ancora ben trovati da Sergio Melito. Piacere di sapere che ci siete dall'altra parte, come sempre. Del resto, cari manilosi, 338 50 38 908. Vocale.
1: Ciao a tutti, Radio Manila. Wey. Siamo Asia.
2: Asia.
0: Ciao.
2: E mamma Erika.
0: Ciao.
1: Che siamo tornati a casa.
0: Bravi.
1: E vogliamo richiedere il cuoricini.
0: Sì.
1: Che racconta Radio Manila Super Game.
0: Evviva. Ciao. Ciao, fanciulli. Sì. Poi c'è ancora un altro vocale, mi dicono sì, questo qui.
3: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
3: Ho appena lasciato mia figlia da sua mamma a Casale, rientro verso Torino per la giornata di lavoro e avrei piacere di ascoltare 100 messaggi di Lazza con un po' di nostalgia per la mia famiglia lontana. E chi non ascolta Radio Manila con Game Over.
0: E colui che ha parlato è Fabio, quindi accontentiamo prima i nostri ragazzuoli con cuoricini, poi Fabio sarai accontentato con 100 messaggi di Lazza.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

0: Brothers, Only Human, way là, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night, cari manilosi. 4 minuti dopo le 22, chi vi parla è Sergio Melito, con voi fino a mezzanotte. Tanta musica da poter richiedere al 338 50 38 908. Riprendiamo alla grande. Ciao Radio Manila, sono Samuele e mi metti una canzone dei Simply Red a tua scelta. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Caro Samuele, vediamo un po' il computerone cosa avrà scelto.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Eh beh, ti è andata bene, caro amico mio, caro Samuele. Beh, Simply Red con Something Got Me Started. 8 minuti dopo le 22, 338 50 38 908, ciao Radio Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Amore Bello di Claudio Baglioni, grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, come tu vuoi, cara Simona, eccola qui.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

22:19, forza Manilosi, richiedete la vostra canzone di questo martedì 12 maggio al 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare The Best di Tina Turner, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei un game over, buona serata a tutti i manilosi.

50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Michela. Mi fai ascoltare la mia coccinella dei Sottotono, per favore? Certo, Michela, in arrivo.

0: Ciao Sergio, sono Angie, mi faresti ascoltare di Gabri Ponte La danza delle streghe. Grazie, buona serata a te e a tutti i manilosi.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna.

0: La danza delle streghe, prossimo vocale, eccolo qui, pronti?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca da Vicoporte.
0: Ciao Luca.
1: Ascolta, potete mettere al volo per favore Giorgia con Credo, un grande abbraccio, oppure se è già passata Emma con qualsiasi canzone. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sergio, ciao,
0: ciao, ciao Luca,
1: bene, un grande abbraccio,
0: grazie
1: amici miei,
0: grazie, grazie, un caro abbraccio,
1: buona serata e buonanotte, grazie,
0: buonanotte a te caro Luca, un abbraccione davvero. Andiamo con Giorgia, andiamo con Credo.

Credo, Giorgia Tutrani, 338 50 38 908. Adesso andiamo con un classicone, ma con un classicone per volere di Monica, che dice: ciao Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Mamma mia, tutta da ascoltarsi, da godersi dall'inizio alla fine nel Manila Box in the Night.

Hard to Say I'm Sorry, Chicago, 20 minuti alle 23. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Diamante, per favore mi faresti ascoltare L'Urlo di Zucchero? Grazie, certo.

Urlo Zucchero dal 1992. Ciao Radio Manila, sono Cecilia. Vorrei dedicare Maledetta Primavera di Loretta Goggi a Dede e Patri. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cecilia.

0: Ciao, sono Pilarion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E allora andiamo a proseguire, proseguiamo il Manila Box in the Night. Maridosi, che ne dite? Ciao Radio Manila, sono Maurizio, mi fai ascoltare Faccio un casino di Coez. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Maurizio, in arrivo Coez, in arrivo Faccio un casino.
1: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: Faccio un casino, così cantava nel 2017. Andiamo avanti, ciao carissimo Sergio, sono Maria. Mi fai ascoltare Always di Bon Jovi, va bene. Poi però non finisce qui l'ora, la seconda ora di Manila Box in the Night, terminerà con la richiesta di Sara. Ciao, sono Sara, vorrei ascoltare la colonna sonora di Pretty Woman. Roy Orbison, Pretty Woman, tra poco, dopo aver ascoltato Always, dopo aver ascoltato Bon Jovi.
1: This Romeo is bleeding.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23.
3: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Buonasera Sergio, sono Abib, mi fai ascoltare per favore Thousand Years di Christina Perri, la dedico a mia moglie Mahiba, dicendole ti amo molto, amore mio. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie mille. Grazie a te, caro.

Cristina Perri, A Thousand Years, 8 minuti dopo le 23. Dunque, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Aurora, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Aurora.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Vanilla, sono Marco da Bra. Potresti mettere dunque, no, Mia di Lortex, dedicato alla mia Claudia che amo tanto. Grazie, chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, no, perché l'amico ha cambiato in corso.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: continuo di lavoro a te.
1: Grazie mille, grazie Giusy.
0: Ciao ciao.
1: Tra poco notte. Arriva San Giovanni, poi saluto anche Stefano. Ciao Sergio, è possibile ascoltare Wake Me Up When September Ends dei Green Day? Grazie, buona serata. Stefano, arriverà anche quella subito dopo aver ascoltato San Giovanni.

Green Day ci hanno portati quasi all'ultima mezz'ora, sta per cominciare l'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Sono le 23:26, ancora con Sergio Melito. Il Manila Box in the Night, 338 50 38 908, se volete richiedere una bella canzoncina che noi manderemo in onda, come sempre. Ciao, sono Pino, vorrei ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, Pino, come tu vuoi, eccola qui.

Generale Francesco De Gregori, andiamo avanti. Ciao, sono Marta, mi fai ascoltare la colonna sonora di Flashdance. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Hai rincara in arrivo. Ciao.

0: E andiamo di su e di giù, anni 80, anni 90, anni 2000, poi torniamo indietro e poi andiamo avanti. Ma che bello, questo è il Manila Box in the Night. Per esempio adesso siamo al 1993. Sì, andiamo ad accontentare Angela che vuole ascoltare Raff.
1: Abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il battito animale, Raff, quando manca un quarto d'ora, è un quarto d'ora ancora di Manila Box in the Night, poi non disperate, come sempre, manilosi, non vi lasceremo soli, arriverà pronta, puntuale, solerte, la signorina Manila 9001, pronta ad accontentare, come sempre, le vostre voglie musicali, lei è tanto paziente, quindi voi non ne approfittate, però al 338 50 38 908, facciamo un'ultima brevissima pausa, poi torneremo in compagnia delle ultime mie richieste, o meglio delle ultime richieste a mio appannaggio, e poi appunto vi lascerò con lei, con la signorina, pronta, prontissima. Una breve pausa, tra poco amici, restate lì, torna il Manila Box.
1: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco, te lo dice Michele Placido.
2: But. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
5: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, al 338 50 38 908 il prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Se possibile, a proposito di salti indietro nel tempo ai quali facevamo riferimento prima, questa sera mi piacerebbe ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi. Grazie mille, buonanotte a te e a tutti i vanidosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte a te Andrea e buon ascolto. Umberto Tozzi, eccolo qui.

Stai, stai, e allora che finalone di Manila Box in the Night. È tutto amici, vi lascio con la signorina Manila 9001, come vi ho detto è bella, pronta e predisposta e vi farà compagnia fino alle 6 di domani mattina. Io vi aspetto domani sera però dalle ore 21, passeremo ancora 3 ore insieme e per il momento vi ringrazio, vi auguro buonanotte e vi abbraccio, fate i bravi. Buonanotte da Sergio, ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta a passare le prossime 6 ore assieme a voi e alla vostra musica preferita. Mandatemi i vostri messaggi, soprattutto audio, al numero di Manila 338 50 38 908. Augurando a tutti una splendida nottata, vi aspetto e vi mando un bacio, un abbraccio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Carmine da Moncalieri. Mi metteresti 5 gocce di Rama Ercomi? Un bacio e buonanotte.
1: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, in questo infinito viaggio di sopravvivenza, di ritorno a casa da Londra, ti chiedo Summer of 59, no è 69, cavolo, Summer of 69 del mitico Bryan Adams. Grazie mille e buonanotte a tutti. Ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Bunny e Taylor con Total Eclipse of the Heart, per te con mille baci grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Riccardo. Mi faresti sentire Italia Starter Pack di J-Ax? Grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Nicola. Vorrei ascoltare Gorilla di Bruno Mars. Un saluto ad Enrico, un agricoltore del Pinerolese.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare due anime di Max Pezzali. Un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Melania da Torino. Vorrei richiedere Prima Donna di Clara. Grazie e un saluto a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi. Giorno e notte, 24 ore su 24.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sto tornando in Liguria. È possibile ascoltare La Notte dei Desideri di Jovanotti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi puoi mettere You and Me di Biagio Antonacci, grazie Domenico da Chieri.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amanda. Mi fai ascoltare un brano dei Kraftwerk o The Model o una qualsiasi? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un infinito bacio, appunto, Amanda da Roma.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Città Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: messages. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera, anzi buonanotte, ma Radio Manila, signorina Manila 9001. Sono sempre io, lo Yencone nazionale da Cascinevica, ha detto Yankee. E niente, mi fumo l'ultima sigla in macchina e vado su. Vorrei ascoltare per favore La notte di Arisa. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Guardaci.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buonanotte Radio Manila, siamo Ivano e Francesco da Gravellona Toce. Ci puoi mettere Italo Disco dei The Colors? Grazie e un saluto.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Vincenzo da Novara. Mi fai per favore ascoltare Onde di Alex Baroni, grazie e buon lavoro a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: alto e io.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Viola da Novara. Volevo mandare la buonanotte al mio cucciolo Tito e ascoltare Vacci Piano di Emma.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Karim da Torino. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Dardos di Romeo Santos. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ciao, sono Luana da Torino. Vorrei ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga. Un bacione e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta, sono le 2:01.
11: Radio Manila, nuovo singolo.
12: Hey, it's me.